0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma dove toccamo il fondo, secondo me, su a colesterole mia?
6: Non me lo di, non me lo di.
5: No, te lo devo di.
6: Non me lo di.
5: No, perché lo devi sapere, Colesterole mia, molte spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
10: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
0: 7080.it presenta
3: The Wix Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
4: Wix Compilation, 14 ottobre 1987. Anche oggi i 10 over the top alla carta di 7080 tornano puntuali. Vediamo allora la nostra classifica, dove troviamo al decimo posto i Bee Gees, che ascoltiamo con You Win Again.

0: You Win Again, i Bee Gees. Abbiamo aperto con loro oggi, 14 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Al numero 9 c'è Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now, mentre all'ottavo posto c'è Sabrina Salerno con Boys. Noi andiamo alla posizione numero 7, dove ascoltiamo i Pet Shop Boys con It's a Sin.
1: Un successo via

It's a Sin, i Pet Shop Boys, numero 7 di oggi, 14 ottobre 1987. Sesti, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. Quinti, gli A-ha, che ascoltiamo con The Living Daylights.

0: The Living Daylights da 007 col titolo omonimo Aha, numero 5 per loro oggi in questa Weeks Compilation. Quarto è George Michael con I Want Your Sex. E al terzo posto ascoltiamo I Just Can't Stop Loving You, canta Michael Jackson.
1: The Weeks Compilation.

La dolcissima I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson al numero 3 di oggi, 18 ottobre 1987. Michael Jackson che torna anche al secondo posto con Bad. Ora è tutto pronto per svelare la numero 1, ma prima, come al solito, rivediamo insieme le posizioni dalla 10 alla 2. You Win Again, i Bee Gees al numero 10, Samantha Fox, nona con Nothing's Gonna Stop Me Now, Boys di Sabrina Salerno è la numero 8. I Pet Shop Boys sono settimi con It's a Sin, Gente di Mare, Umberto Tozzi e Raff sono sesti, gli A-ha con The Living Daylights sono alla numero 5, mentre George Michael è quarto con I Want Your Sex. Gradino più basso del podio per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. Michael Jackson che torna anche al secondo gradino del podio con Bad. E la numero 1 di oggi, 14 ottobre 1987, in questo appuntamento Weeks Compilation è Who's That Girl di Madonna.

0: Madonna, Who's That Girl, numero 1 oggi, 14 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Si chiude così questo appuntamento, noi torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Senti, ti volevo chiedere una cosa. Questa sera posso presentarmi al tuo baccanale con acclusa una gatti, una roba turbo? Di cognome fa Visconti. Visconti sarebbero conti due volte. No, dico, sto messo male. No, secondo te sto messo molto male.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
5: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ah, dimenticavo, un ringraziamento forte per la ricerca. Ciao, a presto.
9: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Se la vita ti sorride, serbale gratitudine, perché spesso è il pianto che la accompagna.

0: Nick@sfregiatoremagico.it. Hey Boomer!
1: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 70-80.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che adesso come d'accordo? No. Io vado là e distraggo il portiere. Sì. Poi il mio segnale al fischio, entri tu e consulti bene sul registro il numero dei documenti dei clienti. Poi andremo in comune a vedere a chi corrispondono.
4: Ma tu mi stai facendo fare una cosa illegale. Io sono un ex carabiniere, figlio mio, ma siamo un guaio.
3: Sì, ma tu con me guadagni dei soldi.
4: Ma chi ha visto una lite?
3: E vabbè, ma a fine mese facciamo i conti.
4: A fine mese, ci avrei qua lo mese.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
4: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
1: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ciao grande!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: È lo spazio che dedichiamo a voi, alle vostre scelte musicali, le vostre classifiche, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andiamo a Viterbo oggi, dove c'è Gianna e c'è questa sua bella classifica con queste 10 canzoni di musica italiana. Iniziamo, direi di partire subito e ascoltare la numero 10.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Chi non lavora non fa l'amore, questo è quello che diceva Adriano Celentano in questa sua canzone che oggi abbiamo trovato al numero 7, al numero 6, Piccolo e Fragile, lui è Druppi.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Brano questo del 1974 di Drupi, Piccole Fragile, numero 6. Al numero 5 Formula 3 con Eppur mi sono scordato di te. E Mattia Bazzar con Ma perché, li ascoltiamo al 4.
1: Se tu

0: le canzoni e le scelte musicali di Gianna da Viterbo con questa sua classifica. Siamo già arrivati alla numero 4 con i Mattia Bazar con Ma Perché. L'appuntamento di Ornella Vanoni al numero 3 e al numero 2 arrivano i New Trolls.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Quella carezza della sera, questa è la canzone dei New Trolls. Siamo in conclusione, manca solo una canzone ed è la numero uno.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: numero uno di Gianna da Viterbo, ci ha portato nel 1977 con L'Angelo Azzurro e Umberto Balsamo. Io vi invito a scriverci, mandarci la vostra classifica e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Questo è Luca, my brother.
4: Ciao Luca.
5: Ciao Susan.
6: Uè, ma avete già operato?
3: Uè, testa, ma per forza, no? L'invito è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare, perciò scendiamo in particolare che non ho piacere. Poi c'è la Susan, no?
6: Sì, vabbè, ho capito. Susan, allora, tutto under controls, eh?
4: Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina.
3: Molto felicina.
6: Mi piacerebbe essere felicino anche a me.
3: Uè, modera, eh?
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Ciao Radio 7080, un ricordo bellissimo, mi ricordo quando si era piccoli, adesso ho 35 anni, si scendeva giù a giocare a pallone sotto casa e non c'erano i cellulari, si giocava a calcio continuamente, si guardavano le puntate di Ollie e Benji e si cercava di copiare il possibile. E poi si chiamava la mamma, un euro, anzi 1000 lire per comprarsi la bencola. Ciao Radio 7080, vi voglio bene.
2: Questa è 7080. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
11: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì. 7080.it presenta

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Styx, Babe, Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, Eagles, Heartache Tonight, M, Pop Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
4: Le ho portato la colazione.
5: Ah, grazie.
4: Ma che odore di chiuso qua dentro. Vado ad aprire la finestra per dare una bella rinfrescata. Deve prendersi una segretaria, tanto più che lei non c'ha neanche il telefono. A proposito, come fa lei per il mangiare?
5: Pasti frugali, club sandwich, pâté, soufflé, crepe, quello che capita.
4: Venga a mangiare da me a mezzogiorno.
5: Ma non posso, ho un impegno oggi.
4: Sono una brava cuoca, sa?
5: Lo so, immagino, ma oggi veramente non mi è possibile.
4: Coniglio alla cacciatora.
5: Va bene, allora la mezza sono da lei.
4: Al mio povero Ernesto ci piaceva tanto il coniglio. E lei ci somiglia un pochino.
5: Al coniglio?
4: No, cosa dice? Al mio povero Ernesto.
5: Ah.
4: Beh, io vado adesso.
5: Bene,
4: arrivederci.
5: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
14: Do you remember?
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Guarda che non ce la possiamo fare mai. Rubare è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi. Voi al massimo potete andare a lavorare.
2: A lavorare stanco.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Ciò che è importante persisterà, ciò che è inutile scomparirà.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer!
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Bandiera Gialla. Su 7080.it si balla.

0: maschera gialla. Hey boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Alla fine però credo che voi donne abbiate sempre bisogno di noi uomini, mia moglie quando esce di casa è un delirio, mi chiama alle 4, quando hanno bisogno piangono, le senti? Amore, già quando dice così, dimmi! C'ho la macchina che tossisce. Cosa vuol dire che tossisce? Fa. E io le dico, hai fatto benzina? Sì. Cosa hai fatto di benzina? C'era la pompa lilla. Io avevo le scarpe lilla. La pompa lilla è diesel. La nostra è benzina verde!
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per definire la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1982. Seguendo la scia e il successo di 2 anni prima del film Laguna Blu, esce al cinema Paradise, film con Phoebe Cates che canta anche il brano portante della colonna sonora, ottenendone un grandissimo successo di vendite anche nel nostro paese.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Per lo sport, e più precisamente per il calcio, Giuseppe Farina è il nuovo presidente del Milan. La Fiorentina invece svetta in Serie A al primo posto, ma alla fine sarà la Juventus di Giovanni Trapattoni a vincere il suo 20° scudetto. Per la prima volta il Bologna retrocede in Serie B.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: 1 milione di copie soltanto nella prima settimana di vita. Numeri record per l'album Thriller di Michael Jackson, che si avvia a diventare il re incontrastato del pop, anche grazie alla collaborazione con grandi artisti del calibro di Paul McCartney.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: insieme. Sposarvi, insomma. Potremmo fare combaciare le nostre forze.
1: Dove è andato?
2: Beh, lei ha detto la parola magica, sposare.
3: Ah, questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.com.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Allora, titolo del brano è She Don't Know Me, dei Bon Jovi. E mi chiamo Sara, di Arco, provincia di Trento. Vi ascolto tramite il canale televisivo 93 e del pezzo non mi ricordo niente, cioè non ho il suono sul pezzo, perché io sono nata nel 1997, non ho ricordi degli anni 80, però mi piace la musica di quell'epoca, diciamo. E niente, ciao, grazie, buona serata.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: In questo consiste la forza dell'acqua. Non potrà mai essere spezzata da un martello o ferita da un coltello. La più potente spada del mondo non potrà mai lasciare alcuna cicatrice sulla sua superficie.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Su pezzi di merda.
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: Italo80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 7080.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Caballero, cerca uova?
4: Ma che uova? Carmen Sita non si trova.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it. Alza il volume della radio. Questo è Alto Gradimento.

0: divertimento.
1: Luoghi di piacere notturni.
2: Esatto, correga notturno.
3: Notturni, notturni.
4: Sì, va bene, vai. Scusi, signor Mike.
2: Mamma, che caos questo.
4: Scusi, però, signor Mike, luoghi di piacere notturno, che senso ha col nightclub?
2: Certo.
4: Luoghi di piacere, che si fa? Nightclub mica si fa le cose, scusi.
2: No, ma non si
4: fa. Luoghi per me è piacere notturno è dove si va con le donne, si va di notte, si va alle cascine.
2: Ok.
4: No, no, non sono d'accordo, scusi, piacere notturno allora l'avevo indovinato pure io, lo avevo capito.
5: No, no, senta, allora noi volevamo dire piacere non nel senso che intende lei.
4: No, come piacere?
5: Piacere uno va al nightclub, si diverte, beve.
4: Ma chi si diverte nel nightclub? Più palle così si fa nel nightclub.
2: Ok, dai. Mi sa che qui.
4: No, non mi sta bene.
0: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer.
2: Chiamami Iena.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.
0: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori? Si sente.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: info@comnect.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori?
4: Oh!
0: Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornata vincitore, pronto?
7: Ciao 7080, sono Massimo e dalla Spezia. Ti ascolto tramite 7080A della televisione via internet. Mi ricordo discoteca domenica pomeriggio, quasi in chiusura, che ho conosciuto una ragazza tramite quei fari che non esistevano, le luci psichedeliche, e faceva col faro, l'ha illuminata, è stato un colpo di fulmine. E quindi è stato un bel ricordo, perché poi l'ho conosciuta.
8: Che vuol dire? Vuol dire che...
7: Grazie, ciao, siete fantastici e alla mattina sento solo voi, anche perché ormai bisogna svegliarsi con la felicità.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. È questa la parentela, semplicemente questa.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sono il marchese Onofrio del Grillo, duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di sua santità Pio VII.
2: Mie coglioni, io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico inter di Napoleone, e perciò ti stia fodendo per resistenza alla ronda pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Oh, ma Mimi Dick, non devi mica segare le sbarre. Io ci passo attraverso, guarda.
2: Ma allora perché?
1: È il salto che mi fa paura. È pericoloso. Ma se tu potessi prendermi in braccio. Oppla! Oh, che muscoli che hai, Mini Vip. Io sono debole, Mini Vip. Ho bisogno di protezione. E tu sei così forte e così virile. Non pensi che siamo una bella coppia?
3: Meravigliosa! Così tu sei l'uomo più forte del mondo, eh?
1: Lo sapevo. Ero certa che fossi tu.
3: Ok, vediamo chi è il più forte. Coraggio, fatti sotto.
1: Non picchiarlo troppo forte, Mini Vip. Dagli solo una lezione.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che ci spaccavamo le dita per giocare a Subbuteo.
0: Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Box.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. I 5 hitmakers sono Man Without Hats, The Safety Dance, Howard Jones, New Song, Duran Duran, Union of the Snake, Culture Club, Karma Chameleon, Lionel Richie, All Night Long. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 7.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi ha detto il nome di un uccello, qui lei è andata a cercare un uccello che è un po' complicato, eh? Con tanti uccelli in circolazione, mi va a dire che cosa? Piccione, vede?
2: Questa è 7080.it.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
15: Audio-video.
14: Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: giovinezza.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Anzi, questa è la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
5: No, no, no, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
6: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
7: Strade? Dove andiamo noi non ci servono strade.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 1980, 14 ottobre. A Torino ha luogo la marcia dei 40.000. Quadri, impiegati della Fiat, ma anche operai e comuni cittadini che inaspettatamente, in contrapposizione ai sindacati, manifestano per il ritorno alla normalità della città, scossa dalle proteste per la messa in cassa integrazione guadagni di ben 24.669 operai.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Settantaottanta.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: In Jukebox noi anticipiamo sempre tre canzoni della classifica italiana e ascoltiamo soprattutto tre canzoni della classifica italiana. È il 14 ottobre 1985, tutto è pronto, ciò vuol dire che il Jukebox è acceso e inseriamo anche le 100 lire. Partiamo dalla numero 10, l'ultima poesia, Marcella e Gianni Bella.
2: Sono troppo

amico resterà.

0: Marcella e Gianni Bella per questa canzone, l'ultima poesia che ha aperto oggi l'appuntamento di Jukebox. Saltiamo molto più in alto e ci regaliamo anche questo pezzo di Riccardo Cocciante e Mina.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica.

Questione di feeling. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato di Riccardo Cocciante e Mina, e vi dico anche che è al numero 3 della classifica italiana. Come ultimo pezzo oggi il nostro jukebox ci regala anche la numero 2.

0: L'estate sta finendo dei Righiera a chiudere l'appuntamento di oggi 14 ottobre 1985 di Jukebox. Io vi aspetto domani, altro appuntamento, altre tre canzoni della classifica italiana.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Questa è 7080.it.
1: Fammi toccare la luna ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
9: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
8: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
9: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
10: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
12: questa sembra la mia voce.
11: Senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
14: Ciao, sono Matteo, ti ascolto da un hotel in provincia di Napoli e vorrei che metteste come canzone La Serenissima dei Rondò Veneziano.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Quando fai qualcosa di nobile e bello e nessuno lo nota, non essere triste. Perché il sole ogni mattina offre un bellissimo spettacolo. Peccato che la maggior parte del pubblico stia ancora dormendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 14 ottobre 1989. Dove siamo oggi? Beh, sempre qui davanti al nostro jukebox e abbiamo tre canzoni da scegliere con la nostra monetina. Cominciamo subito con questo pezzo per Sydney Youngblood. È If

Mood ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi, 14 ottobre 1989. Proseguiamo andando in discoteca, ci sono i Black Box, questa è Ride on Time.

0: duo dei Tears for Fears con So in the Season of Love a chiudere l'appuntamento Jukebox, prima ancora in discoteca con i Black Box e Ride on Time. Abbiamo aperto oggi con lui Sidney Youngblood e If Only I Could. Jukebox termina qui e noi vi diamo appuntamento con altre tre canzoni e con una monetina a domani.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Kalimba de Luna. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bolzano, 1964.

0: Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: 8080.it.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Che pensi me?
0: Questa è 7080.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: Pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
5: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
6: Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
5: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli houthi dello Yemen che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
6: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
5: Il calcio si rattaccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. All'estadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Oluwaseyi ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
6: È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Un momento, che stai facendo, Doc?
8: Mi serve carburante.
7: Via, svelto. Entra in macchina.
8: No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
7: Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
8: Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Partito nel 1980 da militare nella Marina a Livorno e sono tornato 32 anni dopo.
6: Così? Ho sentito bene?
5: La canzone che mi ricorda quel periodo è Luna di Gianni Togni. Vi ringrazio per tutto quello che fate e quello che sento tutti i giorni.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Andrà tutto bene alla fine, e se non va bene, non è la fine.

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Hey Boomer,
1: cartellino rosso, espulsione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: 7080.it.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ozon, Turbo, fatemi sotto! Oh no, Lois, sono neri anni 90, questi non sono neri anni 80, scappa!
0: Questa è 7080.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri.
11: Metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomia, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane, impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Conosce la curva spazio-temporale chiusa di tipo tempo?
5: Vuole dire che ha inventato una macchina del tempo e ha scelto di non dirlo al governo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
0: Questa è 7080.it.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao, sono Stefania da Genova, 1966. A parte svariati cartoni, Heidi, Candy, Giorgi e tutti i robot possibili e immaginabili, ma il telefilm in assoluto con cui siamo cresciute noi femmine è La casa nella prateria.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70.80.italia. Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Cioè, a me non mi importa proprio, mi sa come...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più popolari nei club diffusi dalle radio in questo periodo del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, True Blue, Janet Jackson, When I Think of You, Human League, Human, Tina Turner, Typical Male, Cyndi Lauper, True Colors. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: I suoi amici mi hanno parlato di lei.
6: Ah sì? Che cosa hanno detto?
5: Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere.
6: Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io?
7: Sì!
6: Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare, ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io?
7: Sì!
6: Bravo, hai del fegato.
2: Questa è 7080.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Newslinet.it. Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano. Newslinet.it.
16: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
17: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
18: Vogliamo andare?
17: 37 70 88 70 80.
19: Beh, andate, andate, andate. E tornate vincitori, pronto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita Real Madrid di Mourinho con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Bolt lì fuori, è immenso.
5: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
6: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
7: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
9: Una produzione K-Vox.
10: Ed è ancora ottobre 1976. Continuiamo a curiosare tra i 45 giri che in queste settimane passano dalle vetrine dei negozi ai giradischi degli italiani. C'è una canzone destinata a diventare uno dei grandi classici della musica italiana, Margherita di Riccardo Cocciante. Ma ottobre guarda anche oltreoceano. All & Oates con She's Gone, la Steve Miller Band con Rock Me e i Blue Oyster Cult con Don't Fear the Reaper, e persino Beethoven conquista le discoteche grazie a Walter Murphy e alla sua A Fifth of Beethoven. Dalla canzone d'autore al rock fino alla febbre della disco, è il suono di un mese che ha davvero tante facce. Siamo nell'ottobre del 1976 e siamo a Milano vende musica.

Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1976. Da un'idea di 7080.it.

0: Radio.it ha presentato Milano Vende Musica.
1: Milano Vende Musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Amacucci, avanti i capelli bianchi, avessi vinto l'orta.
4: Ti conosci?
3: Ciao Manzarini. Le massime sceccate, vedessi fare orta a cavallo buono.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: La paura si manifesta attraverso l'aggressività o la sottomissione.

0: radio80.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, il titolo del pezzo è Let's Get Together, Detroit Emeralds, e chiamo da Genova, mi chiamo Armando, mi ricorda i miei tempi da giovane in discoteca al Vanilla, bel periodo. Grazie, ciao a tutti.

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
1: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono sempre Graziella da Milano, la solita, tutta con la voce tutta così.
4: Sarebbe a dire?
3: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
4: La Madonna.
3: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
4: Ma da quando?
3: Col giro, col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
5: Oh, andiamo, non è vero.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Potevo ucciderli tutti, potevo uccidere anche te. In città sei tu la legge, qui sono io. Lascia perdere. Lasciami stare o scatenare una guerra che non te la sogni neppure. Lasciami stare. Lasciami stare.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Io volevo sbloccare un ricordo, a me caro. Nella fine degli anni 70, non so se era 78, se non ricordo male, nel mio paesino, in provincia di Monza Brianza, c'era un concerto di un cantante famoso. Come sparo in patria, cioè apri concerto, c'era una ragazza che suonava dal vivo, un animale da palcoscenico, e mi ricordo benissimo il brano che aveva presentato, il primo, si intitolava America. E la ragazza era Gianna Nannini, allora era una sconosciuta, quasi. Se potete farmela riascoltare, ve ne sarei molto grato. Ciao a tutti.

0: noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, è un piacere sentire la vostra collana discografica di Mattina Presto. Ciao.

0: Radio 80.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Inglese fa parte della nostra quotidianità. Ognuno di noi ha imparato almeno un termine inglese. Io i primi problemi li avevo quando sono andato da McDonald's. Stavo dentro delle mezz'ore, la signora mi diceva: dica, un attimo, ma caspita, mi dia il tempo, no?
4: Tu te li prendi dopo da solo, perché ho già un casino io.
3: I panini sono quelli, quelli là in cima. Mi do un cheesesteak chicken burger fish, quick! La signora mi diceva: ketchup,
4: che cazzo, me ne dia due, poi vediamo.
0: Questa è 7080.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma scusate un momento.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Chiudi quella bocca, chiudi quella cazzo di bocca!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: Continuiamo, va. Fuori dal letto, fuori dal letto.
3: Nessuno è perfetto.
2: Nessuna pietà, nessuna pietà.
4: Sì, però anche tu, Giacomino, fuori dal letto, nessuna pietà, lo sanno tutti. Chissà.
1: Questa è 7080.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info @comnect.it.
1: info@comnect.it. Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
8: Buongiorno a voi tutti, staff di 7080, sono Giampaolo, vi chiamo da Monza, provincia Monza-Brianza. Il mio interesse era legato al gruppo musicale La Bottega dell'Arte, nata negli anni 70, 74 per la precisione. Questo gruppo è legato alla mia adolescenza, dove nel 77, 14enne, ascoltavo quei pochi discjockey che mettevano i loro brani e quindi ho assaporato da allora fino ad oggi i loro brani, che sono incantevoli e quindi indimenticabili. La fortuna vuole che si siano riuniti a distanza di tempo l'anno scorso e questo è molto positivo. Sono contento per questo gruppo musicale che è rimasto ancora a galla insieme a pochi altri addetti.
1: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra costruita con le note invece che con la sabbia. Qui il sole non si limita a splendere, batte il tempo e trasforma ogni angolo in un piccolo palco a cielo aperto. Basta fare un passo e lasciarsi guidare dal ritmo. Mi incammino lungo una striscia di sabbia chiara che porta verso una zona più animata, dove tra palme altissime è spuntata una piccola pista da ballo improvvisata. Luci colorate anche in pieno giorno e un'energia che si sente da lontano. Al centro, con uno stile travolgente, trovo John Davis. L'atmosfera è pura magia disco, di quelle che ti fanno muovere senza pensarci. Si parte con Love Magic.
9: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Lascio alle spalle la pista e seguo un piccolo sentiero che costeggia il mare, fino ad arrivare a una caletta nascosta dove alcune tavole da surf sono appoggiate sulla riva. Il vento è perfetto e tra le onde, con un volto rilassato e un'energia contagiosa, riconosco Jerome Smith. Qui tutto invita a lasciarsi andare, proprio come il suo groove inconfondibile. E allora via, senza freni, give it up!
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso sera e mi ritrovo su una piccola terrazza naturale affacciata sul mare, con il cielo che si prepara allo spettacolo del tramonto. Seduto lì, con un sorriso aperto e lo sguardo rivolto all'orizzonte, c'è Domenico Modugno. L'aria si riempie di leggerezza, come se bastasse una nota per volare. E allora, lasciamoci trasportare da Nel blu dipinto di blu.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: sole ora si tuffa lentamente nel mare e Neverland cambia colore, ma non perde il ritmo. Le note restano nell'aria, leggere come la brezza della sera. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre a tempo di musica.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... Questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Keep Me Hanging On, Sergio Mendes, Mashkenada, Bobby Hub con Sunny, Beach Boys, Good Vibrations, Otis Redding, Fa Fa Fa Sad Songs. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Non ti sto seguendo, brother.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Bella zio, cominciamo?

0: 3080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le formazioni sono sempre molto ridotte. Per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
0: Questa è 7080.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.

0: manda un messaggio audio al numero 37 70 88 70 80, 70 80 con un tuo ricordo sugli anni 70 e 80. Lo sentirai in onda su 7080.it. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni dal Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10° piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati, anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Pronto, pronto. Comando supremo di Gallifrey, è il dottore che parla.
5: Pronto? Anche io sono il dottore, mi sentite bene?
6: Un altro dottore, siamo tutti pronti.
7: Oh, buon Dio, abbiamo 3 dottori. Il mio peggior incubo è diventato realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Scusi, sono un microfono terrestre. Permette una domanda, cosa festeggiate oggi?
1: Oh, festeggiamo la mietitura degli spacchetti.
2: Questa è 7080.it. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Buongiorno 7080, sono Roberta dalla provincia di Como. Mi piacerebbe poter ascoltare Respiro di Franco Simone. Spero che questa volta non faccio la stessa fine delle altre due richieste che mi sono persa. E niente, non ho un ricordo particolare, so solo che sin dal primo momento che l'ho sentita in passato, a me è una canzone che mi fa impazzire. Quindi niente, è finita un po' nel dimenticatoio e quindi ogni tanto riportare certe canzoni fa venire davvero un po' i brividi.
2: Questa è 7080.it. The Disco Action. 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato The Disco Action, una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
2: Di musica. In realtà la registrazione di Imagine, il capolavoro pacifista di John Lennon del 1971, è stereo fin dall'inizio e non è frutto di adattamento successivo. Eppure, ascoltandola, si può avere la netta impressione che dopo 31 secondi il suono improvvisamente si allarghi.

Dietro quella sensazione c'è una scelta precisa di arrangiamento che, secondo quanto raccontò il batterista Alan White, futuro componente degli Yes, nacque durante le sessioni. Chi conosce bene Imagine potrebbe averci fatto caso, soprattutto ascoltandola in cuffia. All'inizio il brano sembra quasi mono, poi qualcosa cambia. Il suono acquista corpo, lo spazio si allarga e lo stereo diventa molto più evidente.

0: Imagine non passa dal mono allo stereo. La versione originale del 1971 fu mixata in stereo da John Lennon, Yoko Ono e Phil Spector. L'impressione iniziale dipende soprattutto dall'arrangiamento. Pianoforte e voce concentrano la scena sonora, che viene quindi percepita come molto stretta, mentre quando arrivano gli altri strumenti cambia la percezione dello spazio. La documentazione ufficiale relativa alle sessioni conferma peraltro una circostanza interessante: la costruzione progressiva del brano fu voluta. A raccontare come nacque quella soluzione fu Alan White, batterista di Imagine e futuro componente degli Yes. Nelle prime esecuzioni il gruppo accompagnava Lennon già dall'inizio. White, ascoltandolo suonare da solo al pianoforte, suggerì invece di lasciargli il primo verso senza l'accompagnamento della band. Lennon e Spector accolsero l'idea e il risultato è quello che conosciamo: un'apertura raccolta e una successiva espansione dell'arrangiamento. Ed è proprio quest'ultima a rendere improvvisamente molto più percepibile anche la dimensione stereofonica. Quindi non esiste un punto nel quale qualcuno accende lo stereo, ma un'incisione stereofonica che, nella prima parte, presenta una scena sonora particolarmente concentrata e che successivamente si amplia con l'ingresso dell'accompagnamento. Un effetto ancora più evidente con le cuffie, che può cambiare leggermente a seconda della versione ascoltata. Di Imagine esistono infatti l'originale del 1971 e successive rimasterizzazioni nelle quali la disposizione spaziale degli elementi non è necessariamente identica. Quanto all'idea che questa apertura rappresenti simbolicamente il passaggio dall'individuo all'umanità evocata dal testo, è una lettura affascinante, ma non risulta documentato che Lennon, Ono e Spector l'abbiano concepita con questo significato. La cosa documentata è più semplice: volevano che l'accompagnamento della band entrasse successivamente e, a oltre 5 decenni di distanza, quell'ingresso riesce ancora a farci credere per qualche istante che qualcuno abbia appena aperto lo stereo.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1985. I 5 hitmakers sono Jennifer Rush, The Power of Love, A.A., Take on Me, Elton John, Nikita, Grace Jones, Slave to the Rhythm, Level 42, Something About You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Io te lo dico, mi devo trovare con una donna.
5: Ecco, è meno bella.
4: Porco cane.
5: È bella?
4: Guarda, è fatta, dunque, qui c'è tutto. No, parte dal basso, no? Dopo viene su, dopo c'è... Vabbè, dopo va su e gli si mette...
5: È alta così. Però, cos'è, il svedese?
4: È svizzera. È alta, però senza attacchi arriva qui e a me arriva qui.
0: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E ti regalo una medaglia, due medaglie.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto è il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
4: Chi sei tu?
5: Un'amica. Venite con me.
4: Ogni stella non è che una cellula nel cervello dell'universo.
5: È uno dei modi di concepire l'universo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Io te spezzo, io te cionco.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Le vostre canzoni preferite qui su 7080.it, le vostre classifiche. Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Oggi andiamo a Bardolino del Garda perché c'è Gino che ha stilato per noi questa sua classifica. Al numero 10 si parte subito con Donatella Rettore.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Splendido splendente, canzone del 79, successo del 79 di Donatella Rettore al 10. Al numero 9 Loretta Goggi, Il mio prossimo amore. Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est al numero 8. Al numero 7 arrivano loro, gli Oliver Onions.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah,
1: si dice così, no?

10 di noi, le canzoni che ci somigliano e ovviamente la vostra classifica. Questa è la numero 5, ma quale idea, Pino D'Angiò. I Panda con Voglia di Morire sono al numero 4. Ciao.

0: Voglia di morire, questo grande successo dei Panda, quindi numero 4, numero 3 Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. La classifica di Gino da Bardolino del Garda continua e al numero 2 troviamo Lu Colombo.
1: Questa è 7080.it, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Grande successo anche per questa canzone di Lu Colombo nel 1981, Maracaibo, oggi numero 2. Andiamo con la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: al primo posto nella classifica di Gino da Bardolino del Garda c'è Renato Zero con Il Carrozzone. Anche per oggi sono arrivato alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali qui su 7080.it e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la Domenica della Buona Gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato.
2: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giù.
3: Ciao, sono Maria Laura e vi mando il vocale da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Vi sto guardando dalla mia TV e mi piacerebbe tanto ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perché mi fa pensare alla mia infanzia. Grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
4: The Wix Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
5: Wix Compilation, 14 ottobre 1987. Anche oggi i 10 over the top alla carta di 7080 tornano puntuali. Vediamo allora la nostra classifica, dove troviamo al decimo posto i Bee Gees, che ascoltiamo con You Win Again.

0: You Win Again, i Bee Gees. Abbiamo aperto con loro oggi, 14 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Weeks Compilation. Al numero 9 c'è Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now, mentre all'ottavo posto c'è Sabrina Salerno con Boys. Noi andiamo alla posizione numero 7, dove ascoltiamo i Pet Shop Boys con It's a Sin.
1: Un successo via

Assassin, i Pet Shop Boys, numero 7 di oggi, 14 ottobre 1987. Sesti, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare. Quinti, gli A-ha, che ascoltiamo con The Living Daylight.

0: The Living Daylights da 007 col titolo omonimo Aha, numero 5 per loro oggi in questa Weeks Compilation. Quarto è George Michael con I Want Your Sex. E al terzo posto ascoltiamo I Just Can't Stop Loving You, canta Michael Jackson.
1: The Weeks Compilation.

La dolcissima I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson al numero 3 di oggi, 18 ottobre 1987. Michael Jackson che torna anche al secondo posto con Bad. Ora è tutto pronto per svelare la numero 1, ma prima, come al solito, rivediamo insieme le posizioni dalla 10 alla 2. You Win Again, i Bee Gees al numero 10, Samantha Fox, nona con Nothing's Gonna Stop Me Now, Boys di Sabrina Salerno è la numero 8. I Pet Shop Boys sono settimi con It's a Sin, Gente di Mare, Umberto Tozzi e Raff sono sesti, gli A-ha con The Living Daylights sono alla numero 5, mentre George Michael è quarto con I Want Your Sex. Gradino più basso del podio per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. Michael Jackson che torna anche al secondo gradino del podio con Bad. E la numero 1 di oggi, 14 ottobre 1987, in questo appuntamento Weeks Compilation è Who's That Girl di Madonna.

0: Madonna, Who's That Girl, numero 1 oggi, 14 ottobre 1987, nel nostro appuntamento Wix Compilation. Si chiude così questo appuntamento, noi torniamo domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Cosa? Che cosa hai detto?
4: Li leggi su 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi fa male di giorno, chi fa male di notte, povero Don Chisciotte, povero Don Chisciotte.
4: Don Chisciotte, ma perché facite sti cose?
5: Perché voglio diventare un grande di Spagna.
4: Don Chisciotte, i grandi di Spagna sono un'altra cosa.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Deve essere molto importante, perché ansimi come un cavallo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Cioè a me non me ne importi proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i 2 il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. E un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se salvi la vita di Kennedy, rendi il mondo un posto migliore.
6: Tu non sai se quello che farai nel passato cambierà qualcosa qui.
5: C'è un albero là fuori. Vado ad incidere qualcosa sul tronco.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Sì, pronto?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
1: Ci sto!
2: Svegliati, idiota!

0: cosa fa il piccolo mugnaio bianco fuori prima dell'alba?
1: E come oro fuso, polvere di sole, obla di obla da,
2: le camille sono pronte!
3: Obla. Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@connect.it. Info@connect.it.
3: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. Info@planetmedia.it.
6: Il mio primo disco è stato dell'EP dei Led Zeppelin 2 per il costo di 2000 lire.
3: Ammazza e botta. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave Collection.
8: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: Nuovo appuntamento con New Wave Collection. Oggi Ico and the Bunnymen da Liverpool con Never Stop. I Gas Nevada dall'Italia con I See Love Affair. Vitamin Z con Burn For You. I Fix con Secret Separation. E poi ancora Prefa Sprout, Kings of Rock and Roll. I Simple Minds di Jim Kerr con Sanctify Yourself. Partiamo su

0: Luca Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni esaltati dalle folle sono Clash, Should I Stay or Should I Go, Spandau Ballet, Lifeline, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, Laura Branigan, Gloria, Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Geniale!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu stai in burnout, Fra, ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: radio80.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vivere modernamente oggi è Petros.
0: Questa è 7080.it.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Individuati e denunciati due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché c'è un bambino che dorme nella stanza della macchina del tempo?
5: Non lo so, il mio architetto è tremendo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: This is the week's compilation Decompress.

0: This is the week's compilation decompress.
1: This is the week's compilation decompress.
2: La classifica di 7080.it che riapri una traccia alla volta settimane archiviate da decenni nella tua memoria.
3: Decompressione in corso.

0: This is the week's compilation decompressed.
1: La memoria ha uno strano formato. Può contenere anni interi dentro pochi secondi di musica. Lo stai

0: 7080.it ha presentato This is the week's compilation Decompress. La decompressione di una settimana della tua vita. Appuntamento a domani su 7080.it.
1: C'hai ragione.
0: Hey boomer.
2: Dimmi tesoro.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: No, guido proprio adesso, tu mi capisci?

0: con Pelé.
1: Io sono stato a casa sua, è una persona.
2: A casa sua di Pelé proprio?
1: Sì, personalmente.
2: No, veramente,
1: sì.
2: Tu sei stato a casa di Pelé.
1: Sì.
2: Che casa ha lui? Dimmi, questo è.
1: Guardi, ha una casa di una. Ma guardi, non mi viene la parola.
2: Non dica niente, allora.
1: Non so, tutti gli scaldabagni foderati di moquette.
2: Cosa?
1: Sì, tutti fuori, tutto avvolto di visone. Poi lei apre i rubinetti e vengo giù il termos.
2: Cosa? Il termos?
1: Sì, perché se torna dopo 2 ore c'è ancora l'acqua calda.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao, sono Massimo, chiamo da Iglesias nel sud Sardegna. Vi ascolto tramite l'applicazione che ho scaricato nel mio smartphone, soprattutto in macchina durante i miei spostamenti. Il brano degli anni 70-80 che preferisco è Time Passage di Al Stewart, e come del resto tanti altri brani di questo artista di cui io mi innamorai in gioventù e che ascolto sempre molto volentieri perché mi evoca dei gran bei ricordi. Ciao, buona serata.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici di 7080, sono Abu dalla Maddalena, Sardegna. Volevo ascoltare Do You Wanna Spend the Night dei Village People. Grazie.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao a tutti, sono Daniele, scrivo da Pavia. Un ricordo delle vacanze negli anni 80. Beh, i ricordi sono tanti, è difficile dirne uno in particolare. Io in vacanza andavo con i miei genitori da bambino, nei primi anni 80, a Caorle, in provincia di Venezia, località balneare a cui sono molto legato, e dove ho passato delle belle estati con i miei genitori e la mia sorella piccola.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Radio 7080. Un altro brano. Try Piece of My Love, Wild Cherry.
2: Come un

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Due persone, personcine, noi siamo due personcine per bene. No, non pensa...
2: che non facciamo male a nessuno.
1: Cioè, che non farebbero male nemmeno a una mosca.
2: Figuriamoci
1: a un santone come te. Anzi,
2: varrai più di una mosca, no?
1: No, lascia stare. Guarda come metti in competizione.
2: Anzi,
1: già spiego tutto questo, no?
2: Anzi,
1: varrai più di una mosca.
2: Anzi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità a 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Rick, Manhattan Project.
2: Senti come nome c'ha possenza, capito? Mi piaci.
1: Naturalmente il brano non poteva essere che Fabio Vanni, Lei balla sola, del 1984, Sanremo dell'84. C'ha dei richiami ovviamente Italo Disco. La Italo Disco ha fatto

0: 8080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vado a prenderli io. Lo so, reso conto, eh? Anche in go, tre galline sul comò.
0: Questa è 7080.it.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Ehi Siri,
0: metti 7080.
6: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa, avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno delle WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Che cosa faresti se sapessi di avere meno di 8 minuti da vivere?
6: Darei valore a ogni singolo secondo.
5: Voglio tornare dentro, voglio salvarla.
7: Non può, non funziona così.
6: Cristina è morta.
5: Questo non è detto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

0: e c'è anche Fiesta Grande.
1: Ce n'è tanta, tanta, tanta, tanta per tutti!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No. Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, io mi chiamo Loretta e vi sto ascoltando da San Posidonio in provincia di Modena. Mi piacerebbe ascoltare Alai Chopin di Gazebo, un fantastico ricordo, i pomeriggi passati con le amiche dopo la scuola. Wow, fantastici. A proposito, io vi ascolto dalla TV e mi fate una mega compagnia. Grazie a voi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili.

0: 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Oggi su questo palco arriva uno di quegli artisti per cui basta un soprannome: The Boss. Il rock americano, le strade, le fabbriche, i sogni, le sconfitte e quella voglia ostinata di continuare a correre. Da oltre 50 anni Bruce Springsteen trasforma tutto questo in canzoni e soprattutto in concerti diventati leggendari. Io sono qui davanti al palco e l'energia si sente già nell'aria. Signore e signori, prepariamoci, perché sta per arrivare Bruce Springsteen.
0: Entra nei tuoi 20 anni. Le luci si stanno accendendo proprio adesso. 7080 Live. Wow!

Purple Hearts, uno dei brani più immediati e trascinanti di Bruce Springsteen, e pensare che il boss l'aveva scritto inizialmente con l'idea di regalarlo ai Ramones dopo averli incontrati nel lontano 1979. Il suo manager lo convinse però a tenerlo per sé, scelta azzeccata, perché nel 1980 diventò il primo singolo di Bruce Springsteen a entrare nella top 10 americana. E qui dal vivo basta sentire il pubblico cantare insieme a lui per capire che quel cuore affamato continua a battere fortissimo. What?

Born to Run, e qui siamo davvero nel cuore della storia di Bruce Springsteen. Uscita nel 1975, è la canzone della fuga, della strada e del desiderio di lasciarsi tutto alle spalle per inseguire qualcosa di più grande. Bruce Springsteen lavorò per mesi alla registrazione, cercando quel suono enorme che aveva in testa, quasi un vero e proprio muro del suono, e dal vivo diventa ancora più potente. Pubblico e palco sembrano diventare una cosa sola. 1, 2, 3.

0: Dancing in the Dark, uno dei brani più celebri di Bruce Springsteen. 1984, il boss lo scrisse in un momento di frustrazione, dopo che il suo manager gli aveva chiesto ancora una canzone capace di diventare un singolo. Indimenticabile anche il video, con una giovanissima Courtney Cox, scelta da Bruce tra il pubblico per ballare con lui sul palco. E dopo averlo visto qui dal vivo, si capisce ancora meglio perché lo chiamano The Boss. Un grande applauso a Bruce Springsteen. Il suo live finisce qui e anche per noi è arrivato il momento di salutarci. Grazie per essere stati con me e appuntamento al prossimo concerto.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Parla, maledetto! Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ditemi quello che volete, qualsiasi cosa. Ho avuto torto e sono pronto ad ammetterlo.
4: Vabbè, non è mai troppo tardi.
0: Questa è 7080.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andate. È tornato vincitore, giusto?
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le 2 persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2 che hanno precedenti per furto insieme sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli? Lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni. Un mondo dove la Russia domina l'America. O dove il tuo sogno di essere una superstar si è realizzato. O dove San Francisco è una prigione di massima sicurezza.
5: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: Tom e Jerry dicevano che il contratto era buono, che andavano a fare sto film in America. Ma secondo me quel gran fio della mignotta e di quel cristone americano, che era embriaco fracico, vi stava a coglionare, sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: Questa è 7080.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
10: Audio-video. Buongiorno, sono Orietta da Piacenza. Volevo ascoltare Hotel California dei Digos. Ha un ricordo di quando ero giovane. Grazie e buona giornata.
1: Questa è 7080.it.

0: radio80.it.
1: Sono le 17 e 57 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come vorresti essere ricordato?
4: Ma io vorrei essere ricordato come uomo che è stato sempre sincero, che ha pagato di persona anche i suoi errori, che ne ha commessi e che ama molto, che ha amato molto il popolo italiano in giorno.
0: Questa è 7080.it.
5: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una mini carri i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario. Così il primo ministro britannico Burnham, in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.
5: Che te ne è sembrato dell'86?
6: Mi è piaciuta la TV.
5: Non hai vista molta, credo.
6: Ho visto poco di tutto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto.
8: Il numero perfetto.
0: Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
9: Ho scelto 3 canzoni di Goran Guzminac oggi nel numero perfetto, un artista in 3 brani. Nasce il 16 giugno del 1953, chitarrista e medico italiano di origine serba. Nella sua carriera discografica sono 13 gli album pubblicati, tra cui 10 in studio, 1 live e 2 sono le raccolte. Il primo successo arriva nel 1978 con questa canzone che ascoltiamo subito.

0: risposta.
1: Stasera l'aria è fresca, grande successo, e con questo pezzo vince anche il Festival di Castrocaro. Nel 1980 Kuzminac pubblica il suo primo album, Ehi ci stai, che è anche il pezzo che vi propongo.
2: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Questo brano che abbiamo ascoltato, Ehi ci stai, diventa anche un singolo e partecipa lo stesso anno, quindi 1980, al Festival Bar, arrivando tra le prime 10 posizioni e festival vinto in quell'occasione da Miguel Bosé. Ora salto al 1981, secondo album, il titolo è Prove di volo. La canzone è questa.
1: Guarda il mattino, si sta aprendo su questa città.

0: ha detto che la giovinezza passa. Oh, stella del nord.
1: Tre canzoni di Goran Guzminac oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani. Siamo arrivati alla fine con questa, Stella del Nord. Raggiunge un discreto successo questo pezzo e ha partecipato addirittura anche a un disco per l'estate. Io direi che siamo arrivati alla conclusione e vi aspetto come sempre con il prossimo artista.
2: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
3: Il numero perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
4: E lei per punizione porterà questo!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Un cannone in spalla!

0: Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello cinghiale.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Buongiorno a tutti, sono Chiara e chiamo da Vicenza. Il Duomo di Notte è ancora tra le mie canzoni preferite e ogni volta che l'ascolto il ricordo che ho è di una ragazzina che ha conosciuto questo cantante guardando Super Classifica Show e ancora oggi, dopo tanti anni, lo segue sempre con la stessa emozione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Non diventare mai troppo grande per fare domande, non diventare mai troppo sapiente per conoscere qualcosa di nuovo.

0: 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E dai, Morino, facci prendere la barca.
5: Mi dispiace, il tuo babbo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si può le toccare.
4: Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero.
5: Bischero tu sei te, la barca non si può le toccare.
6: E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca.
4: Ah.
5: Sì, così vostro babbo mi tronca, la barca non si può le toccare.
4: Vabbè, vabbè, ti do 1000 lire.
5: Non si può le...
4: Ho capito, mi rovino. 5000, ciao.
5: Non si può le...
6: Non si può le, non si può le. Te ne do 15 io, va bene.
5: Però non fate vischeri, tornate prima di tocco.
4: Venduto!
0: Questa è 7080.it.
7: Fammi toccare la luna ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
13: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il Presidente ucraino Zelensky ringrazia la Premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato 2 raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio con la Champions League: stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che è successo qui?
5: Non è ancora successo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Box.
1: Per un dolce pensiero, i dolci prodotti Ambrosoli. Miele Ambrosoli, così denso, così ricco di sapori. Con il miele Ambrosoli, che dolce colazione e che merenda nutriente.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno a tutti, Giovanni della provincia di Caserta. Erano gli anni 79-80 e si facevano le feste ogni domenica sera ogni casa dei nostri amici si organizzavano. Era un periodo bellissimo e la più gettonata di canzone erano gli ABBA e cantavano la più famosa, una delle più famose era Mamma Mia. Poi ascoltavo molto i Modern Talking, Terry Sherry Lady, e con gli anni ho ascoltato tanta musica, sono dei grandissimi, e la più bella che mi piace, la vorrei riascoltare, è Lucky Gain, una cosa di questa, non so, no, non conosco l'inglese.
2: Allora mi risponderà

0: metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di 7080.it e alla direzione di 7080.it. Parlando di musica, ovviamente, vorrei condividere con voi un LP epocale, Discovery dei Hello, Electric Light Orchestra.
3: Oh, sembra molto invitante.
2: All'interno di questo LP ci sono tantissime tracce belle, Confusion.
4: Che figata!
2: Don't Break Me Down.
4: Com'è vero?
2: Un'altra traccia molto bella che vorrei condividere con voi è Let's Train to London.
5: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
2: Un saluto a tutti quanti voi e fate i bravi. Da Roberto Modio.
6: Ok, non perdiamo tempo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Perché mi hai detto che la carretta non era tua?
2: La carretta?
1: Perché hai detto che non era tua la carretta? Tua!
2: Mica, la carretta, prima di tutto se vogliamo proprio parlare è nostra,
3: no,
2: al limite.
3: No, signorina, sì. Il discorso è questo. Chi guida la carretta è sua, quello che...
2: Ma perché? Non è vero, signorina! Scema, è la prima volta che guidi, la prima, non ho mai guidato la carretta. Stamattina mi avevo sfidato, ho detto fammi guidare la carretta, ma devo pagare, ma perché?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao Mitica 7080, sono Alberto da Sesto San Giovanni. Vorrei tanto ascoltare il grandissimo re del basso, contrabbasso, il grandissimo Jacopo Astorius dei Weather Report. Una canzone a scelta tra The Chicken o Birdland. Siete veramente fantastici, vi seguo sempre. Tante belle cose.

0: Hey Boomer!
1: Il malumore serpenteggia tra le file.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sentiamo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Turtles, Eleanor, Beatles, Revolution, José Feliciano, Like My Fire, Isley Brothers, This Old Heart of Mine, Nina Simone, Ain't Got No I Got Life. Noi oggi

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 20 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Una buona cera, ottima direi, e cera Grey.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: Lo sai che sul sito 7080.it ogni giorno trovi un ricordo sugli anni 70 e 80?
1: 70 e 80.
0: Seguici anche dalla nostra pagina Facebook per essere aggiornato su ogni nuova pubblicazione.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 70-80 News.
4: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Nessuna tregua intanto in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump. Nella notte nuovi attacchi russi su edifici civili a Kiev e a Lusk, con morti e ferite, bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv, con oltre 600.000 persone lasciate al buio. Mosca manca di rispetto agli Stati Uniti, accusa Zelensky, che oggi ha visto Re Carlo e il premier britannico Burnham a Londra, mentre la Russia denuncia un raid ucraino contro le raffinerie a Saratov e Ryazan. A preoccupare Kiev è la minaccia sullo stop alle informazioni di intelligence americane vitali per la difesa aerea e le limitazioni al sistema Starlink registrate nella notte. Primo giorno post operazione per asportare un tumore maligno al polmone per il Papa all'ospedale Gemelli a Roma. Ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace effettuati. Sono stati individuati e denunciati 2 ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei 2 è figlio di un carabiniere. Siamo al calcio con la Champions League. In campo dalle 18:30 Feyenoord Como, alle 21 invece la Roma affronta il Real Madrid all'Olimpico. Nessuna sorpresa dai convocati, confermate le assenze di Svilar e Cristante. Gasperini pensa solo al posto di Pellegrini, con Dybala sulla tre quarti. Molina in vantaggio su Rens. Nel Real Madrid Mourinho pensa a Huijsen in difesa, favorito sull'ex Rudiger, mentre Arda Güler è in ballottaggio con Diamande. È tutto, alla prossima edizione.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Può essere sconvolgente conoscere il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra costruita con le note invece che con la sabbia. Qui il sole non si limita a splendere, batte il tempo e trasforma ogni angolo in un piccolo palco a cielo aperto. Basta fare un passo e lasciarsi guidare dal ritmo. Mi incammino lungo una striscia di sabbia chiara che porta verso una zona più animata, dove tra palme altissime è spuntata una piccola pista da ballo improvvisata. Luci colorate anche in pieno giorno e un'energia che si sente da lontano. Al centro, con uno stile travolgente, trovo John Davis. L'atmosfera è pura magia disco, di quelle che ti fanno muovere senza pensarci. Si parte con Love Magic.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: Lascio alle spalle la pista e seguo un piccolo sentiero che costeggia il mare, fino ad arrivare a una caletta nascosta dove alcune tavole da surf sono appoggiate sulla riva. Il vento è perfetto e tra le onde, con un volto rilassato e un'energia contagiosa, riconosco Jerome Smith. Qui tutto invita a lasciarsi andare, proprio come il suo groove inconfondibile. E allora via, senza freni, give it up!
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso sera e mi ritrovo su una piccola terrazza naturale affacciata sul mare, con il cielo che si prepara allo spettacolo del tramonto. Seduto lì, con un sorriso aperto e lo sguardo rivolto all'orizzonte, c'è Domenico Modugno. L'aria si riempie di leggerezza, come se bastasse una nota per volare. E allora, lasciamoci trasportare da Nel blu dipinto di blu.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole ora si tuffa lentamente nel mare e Neverland cambia colore, ma non perde il ritmo. Le note restano nell'aria, leggere come la brezza della sera. Ci ritroviamo qui, alla prossima passeggiata, sempre a tempo di musica.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.

0: proprio niente male. Spogliato ci guadagna. Peccato che non è mai solo, però. Chissà di che segno è. La Vergine non è un segno che si incontra con tutti. Il mio ascendente è il Toro. E se fosse Toro?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Buon pomeriggio a tutti gli amici di 7080.it. Avrei voglia di ascoltare una canzone. Potrei ascoltarla su YouTube, ma visto che la musica è bello condividerla con gli ascoltatori e con tutti quanti voi di 7080.it, vorrei ascoltare insieme a voi una canzone del 1988. Il gruppo sono i Braid. La canzone è Hot Can I Fall. Un saluto a tutti da Roberto Modiro.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorata.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vorrei dettare un telegramma, per favore.
2: Fare pure, prendo nota, destinatario?
1: Francesca Rossi.
2: Francesca Rossi, Romolo, Oscar, Salvatore, Salvatore Ignazio?
1: Sì, signorina.
2: Indirizzo del destinatario?
1: Firenze, via degli Addobbati 5.
2: Numero del codice?
1: Beh, veramente non...
2: Il testo?
1: Micio.
2: Come?
1: Micio.
2: Micio o Miccia?
1: Micio, signorina.
2: Micio, come dire egregio signore?
1: Sì, esatto, Micio.
2: Micio due volte?
1: No, un micio solo, signorina. Ascolto il vento e ti amo.
2: Ascolto il vento, ti amo.
1: La città è come morta da quando sei partita. Ma nel parco la statua è sempre allo stesso posto.
2: La statua è sempre allo stesso posto, va bene?
1: Sì, sì, va bene. Nino Bixio mi guarda e io ti amo.
2: Nino, il cognome?
1: Bixio, signorina.
2: Me lo sillabi, prego.
1: Bologna, Imola, X come...
2: X come pareggio.
1: Ecco, ecco, sì, Bixio, signorina. Bixio mi guarda e io ti amo.
2: Io ti amo.
1: Io penso a te.
2: Io penso a te.
1: Ti amo, ti amo, ti amo. Paolo.
2: Allora rileggo. Destinatario, Francesca Rossi, Firenze, Addobbati 5, codice 50122. Micio, ascolto vento, ti amo, città come morta, da quando sei partita, ma nel parco stato è sempre lo stesso posto. Nino Bix, mi guarda, io ti amo, io penso a te, ti amo, ti amo, ti amo, tre volte, Paolo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vabbè, ma tutti i maschi devono essere.
4: Vabbè, allora proponi, dai. Proponi pure te.
3: A me mi piacerebbe Maria.
4: Ma è nome da presepio, Maria, dai. Ma chi si chiama più Maria?
3: A me mi piace perché è semplice. E poi non è volgare, va.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù da quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
4: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
3: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
5: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
3: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League: da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi. Passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque la vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: È impossibile.
7: Ripeto, non più visibile. È scomparsa di colpo.
6: Il generatore. Ordini di staccare il generatore.
8: Ci vuole!
9: Ma non c'è più contatto radio, signore. Provi lo stesso.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
11: Ed ecco la scaletta dirompente di oggi per Rock Hits. Queen con David Bowie, Under Pressure, i Duran Duran, Wild Boys, Ram Jam, Black Betty, Pink Floyd, Money, Eagles con una ballata, I Can't Tell You Why, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, Sweet Love Is Like Oxygen, Stranglers, No More Heroes, Bruce Springsteen, Il Boss, I'm On Fire. Oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana.

italiana per la tutela della voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: comunque vostro onore, io a Tor di Valle faccio sempre la mia figura.
1: Oh, Amandra, che mando vai al Polo Nord?
0: Amanzo Dio, anderò al Polo Nord, ma tu devi andare.
1: Ancora? Buffoni!
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
11: Ciao 7080, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano, vi ascolto sia in auto quando guido sia dal televisore quando sono a casa. Vorrei dedicare la canzone Stop Loving You dei Toto alla mia prima auto.
12: Senti!
11: Un Alfa Sud di colore marrone.
12: Sto toccando per scaramanzia.
11: Che non so quante volte mi ha lasciato a piedi, ma non smetterò mai di amarla.
12: A me coglio.
11: Un grande abbraccio a tutti voi, meno male che ci siete, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
13: L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma bellezza e magia in realtà sono in noi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, Harold Melvin and Blue Notes, The Love I Lost, Jim Croce, I Got a Name, Ringo Starr, Photograph, Marvin Gaye, Let's Get It On. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia ora in piena ascesa e della classe operaia ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Hermé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberetti.
2: Questa è 7080.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it?
14: 7080.it.
13: Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
14: 70 80.
13: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
14: 70 80.
13: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ho detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio di Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Oh, guarda cosa ho combinato!
4: Te l'ho detto!
5: Non ci credo!
3: Tu non dovresti essere qui.
1: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
7: Sì, eccoci con i 10 brani più forti. Dagli anni 70 la dolcezza dei Chicago con If You Leave Me Now e dagli anni 80 Mark Almond dei Soft Cell con Tainted Love. Ma anche Shocking Blue, Venus, Miguel Bosé, Miraggi, Donna Summer, I Feel Love, Shannon, Let The Music Play, Cube, Two Heads Are Better Than One, Village People, YMCA, Mick Jackson, Weekend, Roxy Music, Avalon. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Ho presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classifica.

0: E che c'ho scritto Gioconda?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Tommaso da Vico del Gargano. È una canzone che vorrei sentire, è Enola Gay, perché mi fanno ricordare gli anni d'oro di San Menaio, estati splendide quando si ballava allo snack bar, fantastici. Ciao, un saluto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Ci sono due poteri, quello della spada e quello della penna, ma in realtà ce n'è un terzo, più forte di entrambi, ed è quello delle donne.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta

C'è una canzone che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà pochi hanno davvero ascoltato. È l'inizio degli anni Ottanta, l'America sta ancora facendo i conti con una ferita aperta, il Vietnam. Una guerra lontana, ma mai davvero finita nella testa di chi è tornato. In questo clima, un giovane regista, Paul Schroeder, sta lavorando ad un film cupo, notturno, pieno di solitudine. Il titolo è semplice, diretto, Born in USA. E per la colonna sonora vuole qualcuno che sappia raccontare l'America senza filtri. Quel qualcuno è Bruce Springsteen. Springsteen in quel momento non è ancora il boss, come lo conosciamo oggi. È un narratore di storie, un osservatore, uno che ascolta le voci degli ultimi e le trasforma in canzoni. Quando riceve la proposta non parte da zero, va a scavare tra vecchi appunti, demo dimenticate, idee lasciate a metà e trova un pezzo, ancora grezzo, spoglio, acustico, una canzone che aveva un altro nome, si titolava Vietnam. In quella prima versione non c'è niente di epico, solo una voce e una chitarra. È una storia dura, quasi sussurrata. È la storia di un uomo qualunque, mandato a combattere, tornato a casa e poi dimenticato. Ma il film non si farà con lui. La collaborazione con Schroeder salta. Fine della storia. Non proprio. Bruce Springsteen tiene la canzone, ma decide di trasformarla. E il titolo resta Born in USA.

E da lì inizia una metamorfosi. All'inizio prova una versione rockabilly, più veloce, più leggera, ma non funziona, non abbastanza, non per quello che vuole dire. Poi entra in gioco il produttore, John Landau. È lui a spingere Bruce verso qualcosa di completamente diverso. La canzone cambia pelle, diventa elettrica, potente, martellante. La batteria esplode, il sintetizzatore la avvolge e soprattutto quella voce gridata, roca, ruvida, arrabbiata. E poi arriva il ritornello. Born in the USA. Ripetuto, urlato quasi come uno slogan. Ed è qui che succede qualcosa di incredibile, perché mentre Springsteen sta raccontando una tragedia, il mondo inizia a sentire un inno.

Negli stadi la canta la gente, la festeggia, salta. Quel ritornello diventa una bandiera, orgoglio, patriottismo. Ma se ti fermi ad ascoltare le strofe, beh, la storia è un'altra. C'è un fratello morto in guerra, c'è un reduce che torna a casa e non trova il lavoro, c'è un paese che ti manda a combattere, ma poi ti lascia indietro. È una canzone di rabbia, di disillusione, di abbandono, non di celebrazione. Eppure tra quelli che non capiscono, o forse non vogliono capire, c'è anche un nome importante, Ronald Reagan. Infatti a metà degli anni 80 in campagna elettorale Reagan cita Springsteen e usa la canzone, la trasforma in simbolo di un'America forte, vincente, orgogliosa. Ma Springsteen non ci sta, non è quella l'America che sta raccontando, non è quello il senso della sua canzone, e lo dice chiaramente senza giri di parole. Born in the USA non è un inno, è una denuncia. E forse è proprio questo il suo paradosso più potente. Più rischia di essere fraintesa, più è diretta, più viene semplificata. Ma dentro, sotto quella superficie da stadio, c'è ancora quella prima versione, quella acustica, fragile, quasi sussurrata. La voce di un uomo dimenticato. Oggi, a più di 40 anni di distanza, quella storia non è così lontana. I reduci purtroppo sono ancora lì. Le persone lasciate indietro sono ancora lì. E il sogno americano per molti resta proprio questo. Un sogno. Forse la prossima volta che sentirai Born in the USA... non cantarla subito, ascoltala, ma ascoltala davvero.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. I 5 super performer sono Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, Carl Douglas, Kung Fu Fighting, Johnny Bristol, Hang On In There Baby, Sweet Sensation, Sad Sweet Dreamer, Beckman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 57 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Scommetto che mi aspettava.
6: Eh sì, come si aspetta un infarto.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
13: Hey Siri,
12: metti 7080.
13: Metti 7080.
12: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I dadi Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ha detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato. Per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi è un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Mussa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona. In campo dalle 21 Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E se c'è sfuggito qualcosa?
5: Le nostre perdite sono state...
4: Abbiamo controllato 1000 volte, che può esserci sfuggito? Domani noi cambieremo la storia.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Gianni Morandi, dopo aver conquistato il pubblico italiano con successi come Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte e In ginocchio da te, decide di abbandonare le scene musicali per seguire una passione coltivata sin dall'infanzia, vale a dire il disegno. All'apice della sua carriera apre una libreria per bambini a Bologna, sua città natale, trasformandola in un punto di riferimento per le famiglie e i giovani lettori.

0: All'interno della libreria Morandi presenta le sue creazioni, fumetti illustrati da lui stesso, in cui racconta storie di amicizia, coraggio e musica. I suoi personaggi, spesso ispirati a figure della musica italiana, diventano beniamini dei più piccoli. La libreria ospita regolarmente laboratori di disegno e lettura, dove Gianni, con la sua innata simpatia, coinvolge bambini e genitori in attività infinitamente creative.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nonostante il ritiro dalle scene musicali, Morandi non abbandona del tutto la musica. Organizza piccoli concerti acustici all'interno della libreria, creando un'atmosfera intima e familiare. La sua nuova vita da disegnatore e libraio lo rende una figura ancora più amata, capace di reinventarsi pur rimanendo fedele al suo spirito artistico.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Va bene? Capito?
1: Ma io avevo già detto di sì.
0: E vabbè, adesso invece gli dici di no. Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai. Sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Niente, io negli anni 70 ero viziato dal mio babbo, 500 lire nel 76-77, campione nel 77, che era in primo elementare, Boccaccina Princi e Gazzetta dello Sport, tutte le mattine. È una marea di figurine in un sacchetto. Ciao a tutti ragazzi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Sei così coraggioso e calmo che mi dimentico che stai soffrendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Giusto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Mi piacciono le idee, me ne è venuta una anche a me, prenda nota.

0: Questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.

0: 7080.it.
1: Bentornati a Dogusti's Make a One, e per l'appuntamento di oggi siamo molto seri perché la canzone ha come tema la pace nel mondo. Loro sono gli Isley Brothers e questo è uno dei loro singoli socialmente impegnati. La canzone fu composta da Ernie Isley, che scrisse la maggior parte del testo insieme a Marvin Isley e Chris Jasper. Il testo dice: l'amore è generoso in noi, offuscato dalla nostra avidità. Oh, quando ci sarà un raccolto per il mondo? Quando ci sarà un raccolto per il mondo, questo è proprio il periodo giusto per chiederselo. Ad ogni modo, torniamo alla musica, ascoltiamo Harvest for the World, Isley Brothers.

Brothers con Havas for the World, e nel 1985 il supergruppo britannico-americano Power Station ne registrò una cover per il loro album di debutto omonimo. Supergruppo perché i Power Station altro non erano che il cantante Robert Palmer, l'ex batterista degli Chic Tony Thompson e i membri dei Duran Duran, John Taylor al basso e Andy Taylor alla chitarra, e prodotti niente meno che da quel geniaccio malefico, malefico per modo di dire, nel senso buono, di Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Quindi aspettatevi questo genere di sonorità per questa cover di Havas for the World di Power Station.

0: sono i Power Station su 7080.it con Harvest for the World a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust, perché Do Gust is Make One, come avrebbe detto Stefano Accorsi nella famosa pubblicità. Grazie a tutti voi per averci scelti e ascoltati. Se vi va, torniamo domani, ma anche se non vi va,
1: 7080.it.
2: Do Gust is Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allora Saro, come avete risolto il problema dell'ascensore?
3: Non mi frega niente, mi sono comprata l'appartamento a piano terra.
2: Allora?
3: Non mi sta bene, che 7 giorni, ma non per calare, per ingrassare, ma fammi mangiare, ma che mi frega.
4: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici.
12: Questa sembra la mia voce.
11: Senza paragoni.
12: Ma io non ho mai registrato questo spot.
13: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
14: Buongiorno, è un piacere sentire la vostra collana discografica di mattina presto. Ciao.
4: Questa è 7080.it.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Tony, mi accompagni in chiesa più tardi.
3: Ma non ci sei già andato oggi?
2: Sì, a confessarmi, ma devo pregare per una cosa.
3: Per cosa?
2: Perché padre Frank Junior mi telefoni.
4: E perché non lo chiami tu?
2: Deve essere lui a chiamarmi, è il figlio che deve telefonare alla madre.
3: Ma come sarebbe? Tu vai in chiesa perché Dio ti faccia chiamare da Frank Junior?
2: Certo.
3: È la fine del mondo. Ma tu stai scambiando Dio per un centralinista.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Dunque, starti a Merigo, tu domenica dove stavi?
3: Te lo domandi a Don Evaristo Bedoni. Io domenica stavo alla prima comunione della mia nipotina.
2: Tu storti a Merigo sempre alle prime comunioni, vai.

0: sei molto credente.
1: Io sì, è lei che non è credente a quello che dico.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Sì, ciao a tutti, volevo vedere Emil, il ragazzo della Lapponia. Ciao ciao.
8: Che sta dicendo Willis?
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: L'uomo crede di volere la libertà, in realtà ne ha una grande paura. Perché? Perché la libertà lo obbliga a prendere delle decisioni e le decisioni comportano rischi.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Su Google scrivi solo 7080.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, da un'idea di 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Vedi, Dan, io so come affrontare le pallottole, le bombe, il sangue. Non cerco denaro e tantomeno medaglie. Quello che io voglio è che tu, con la tua uniforme bianca da forcetto e la tua parlata da moccioso di Harvard, quando ti rivolgi a me mi dimostri un po' di cortesia.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

posto qua, in questo cielo. Ma sta col tuo vino, troverai me, bevi. Resta ancora un po' con me, che mi sento sincero.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Milano, 1975.

0: già mitica 70-80, sono Alberto da Sesto San Giovanni. Vorrei tanto ascoltare il grandissimo re del basso, contrabbasso, il grandissimo Jacopo Astorius del Weather Report, una canzone a scelta tra The Chicken o Birdland. Siete veramente fantastici, vi seguo sempre. Tante tante tante belle cose.
1: Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: A parafoco.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
1: E mettere su Gino Socio, The Visitors?
2: Sì, no, non lo so.
1: Ciao, buon lavoro. Cipriano.
0: Questa è 7080.it.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer.
1: Ciao a tutti. Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Vabbè, ma chiaro, ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie ancora. Ciao.

Vuoi suggerirci un brano musicale degli anni 70 e 80? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88.

0: mi sembrava la macchina di mia moglie.
1: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Come?
1: Niente, c'è un parente di una malezza, si chiama Ronzo del cortile.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Daniele, chiamo da Roma, vi ascolto tutti i giorni sul DAB e volevo dedicare questa canzone dei Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, non so se lo dico giusto, correttamente, a mia figlia Alice, perché è legata a questo ricordo, perché la facevo ascoltare sempre quando era piccola al locale che avevo io. Ciao, grazie, siete fortissimi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei club e suonati in radio in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Three Dog Night, Mama Told Me, Brett, Make It With You, i Carpenters con We've Only Just Begun, Spinners, It's a Shame, Jackson 5, I'll Be There. Noi oggi ascoltiamo questo.